a prendermi, salvami in fretta, non ne posso più di questo ambiente. Leggono giornali stupidi per stupidi,

perseguita quella ragazza è ossessionante, Jeeves, piena di Charleston, lo vuol ballare con me stasera.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi.

piangere. Vedrai, ritornerò. Te lo prometto, ritornerò. Te lo giuro, amore, ritornerò. Perché ti amo. Ti amo. Ritornerò. Ciao, amore. Ciao.